0: Nu o tema ka sa wote to wa ku veya.
1: Dile de ver ta na ku cha ta un pa mkina. Ole la taran ka la shincha. Vamos a Bali. Bararo. Buru sa ke. Yo yo yo yo.
2: Kai, okay, kai. Io canto anche qui gente aperta. Sei, sei, sei, sei.
3: Hai, mi muore da che farà qui quasi c'è un'agnaca. Ti vanno in la nuova che ne c'è una cotta per c'è curu. Ne vuoi per la cuvea.
4: Mi resta cogio. Carane io ne so si la ne muore lo so qua ne mucalo o te lo amore.